tsa rona morena di buswe ke wena o kene me hopulunga ya rona tso hle di phetha hatswe ke wena.

o morena batlanga morena a sale haufi a sa fumanea morapelinga a sale haufi a o sile hata a le magalaneng.

nna te ke thabo fela bitsa ho nna ke tla o araba ke o bontshetse kgolotse patilweng mme mmaretabile polao a le ha molomo wa mme.

Eba hawo murena. Patsile mollo ke tsena empangu ya sehlabelo e kae ntate Mpaolo di pelei ale kholodikane ha pelei setliketseng. Eba hawo murena. Haunse o re hauhela haunse o hauhela ba bang nkhauhele le nna nkhonotsweu ale ha ntate molo leqele

Amen, ntate tshukulo mohai. Amen, mopheme. Amen, benji benji. Kai kapa kai morena matseponturi. Enkapaninga memma khotso khwele. Tapelo ya morena, morena tlo yegolo. Tapelo ya modimo a butile ronti. Haba bapala, morena mamu ipone mweketsi. Kale kanka machiketsane. Khono tseu. Coach hale makale mahla. Nam tandaso ausle hata. Katapelo ntate mphaulo di pele. Katapelo ntate ntlhane. Katapelo sisti. Katqetella bjalo ka qwatsaneng. Ka ofela wa rona ga e ba mashume a mararo ka metso e medi. 32 amens. 32 amens.

Mali locale monate, mali locale chovo, mali locale slacker. E tsa tsin la maobane ne le ha dikolo di kala ho bulwa. E sa le di kwallo Maria. Bana ha o sheba ma teacher ka ntle ka mona wa bona ga bophelo bono se bo batla bo foko foko la jena. Wa bona ga bophelo bono se bo batla bo foko foko la ba theuile mmeleng. Ke a bona ba ne se ba hopotse bana ba sekolo.

0: hangata re a tshwenyeha. Ke dipelaelo le mathata. Haholo ha kgatello ya ho hloka tjhelete e re imela. Senya hame, le tshekgo le teng ho tshehetsa, ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang.
1: Ka letshekgo, ruri bophelo bo ya fetoha.
0: Ha re nke pale ya dintle, yeo pele a neng a imetswe ke mathata a ditjhelete. Empa kajeno e le monga ntlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshekgo. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti, mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo kajeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshekgo le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letshekgo.com ho etsa kadimo kajeno. Kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke Banka e Kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letshekgo, improving lives.
2: Mamedi, re re lebohe Thabelang Tau ka ditaba tsena tse wa qetang re balla tsona tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela. Re hatela pele jwale ka ditaba tsa rona. Momamedi, ha re ke re dikele thekisong. Makgaleng Roysip, Krimi le Makgaleng Roysip, Tlazareng. Dikolo tsena momamedi di tswakilwe ka Morobei. Morobei ona o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la ha. O na le di-vitamin A, C le E le di-mineral e leng dimatlafatshe di hahamele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalong le seke la tsofala ka pele la shwebana le dula le ntjhafetse le leboreledi. Morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala, lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Krimi ena ya Makgaleng Roysip sentse tswakilwe ka Tlazareng. Ka lebaka lena moamedi Makgaleng Roysip, Krimi le Makgaleng Roysip, Tlazareng di a ngwabela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi. Di thusa ho ntjhafatsa letlalo le hlake le be le redi. Di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa makgopo, pimples, di fokotsa matheba le metwa, di fokotsa le ona ho thibela ditlhabela le dithetlekwa, di thusa ho thibela le ona ho fedisa ditorom, di thusa bakeng sa mafu a letlalo, a kang eczema, ditlapedi, ditshuba ba mosolo, jwalo jwalo. Hape hemo, mamedi, di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Krimi tsena tsa Makgaleng di monko o monate o kgathollang, di fa motho boitshepo le morolo, a phahamise hloka boitshepo. Ha le ka ro batho, diphutheong, meketeng, tseleng le hohle moo a tsamayang hona teng. Halemalenya tso be le buitshepo ka Makgaleng Roysip, boloka tjhelete, sebedisa dihlahiswa tsena tsa Makgaleng tsona dikeketsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Mamedi di a fumaneha hohle ka hare ho naha. Hopola hore ha e se Makgaleng, ha se yona.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela, ha se seyalemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedi re ha ho le tjena he re tle re tswele pele ka ditaba seo re o tshwaretseng tsona ho seng hona.

0: motho o seng ka botlhatsa ke motho o yo be di ka maotong pele patswa ya floshemi in 20 di limitsetse kutswa ke se ke stili bottomo o sma ka u button down o e metopa e ntika Rally is Kalaka Mnambi le Hiti. Kimamisi Arida Dai. Moho Mea Fati isibiri kiongwe za Dimi. Kepi Eku.
1: PCFM, your pulse, our beat.

0: una matama.
1: Yola.
0: Va para la cabolo. Bona mo mamedi go na o theile tsebe jang e ha go phukula mpepe a go e tsala hape mo thimba a go e tsala a go e ka e ka ga ha ntwe hantle e tsala hantle mo thimba e tsala
1: hantle
0: e a go